0: 这里太冷了，我们得撤了。政委，你现在赶紧的组织侦察，老百姓撤退。
1: 二狗，走，
2: 政委，
0: 是。
2: 站住！快走！
0: 老弟，一会儿晚上就撤，我帮人用吧。
1: 有急吗，老大？
0: 站上！刚才缴获的还有10发。
1: 交给团长给我来。
0: 好，不耽误。
1: 政委，
0: 站上自己的连，团长部，给陆老弟上山。是，陆老弟。
1: 报告，是。
0: 掩护路，王爷！来后面快点来！
3: 快跟上！
0: 来快点！
3: 后面快点！
0: 是
3: 上！
0: 来快点！
3: 跟上！快！
0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快 快！快逃！快逃！快！快！救姐和小月呢？
1: 不知道，你跑丢了。快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！